0: corde con fuego estrucciere lo. Terrore, fragile morte al nostro furore.
1: Mia
0: figlia ti chiama. Flotti di sangue scorre.